0: Road.
1: Aka Netcom site, Alamba 12730 Horizontal 26249.
2: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar
2: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
1: tare da ku a garinku
2: kuma domin ku.

0: Intel 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a gare ku
1: kuma domin

0: masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na tafiya da gwani. Shirin tafiya da gwani shiri ne da ke yin tsokaci game da tambihi game da hanyoyin da ya kamata a bi dan da za su taimaka wajen samar da ci gaban da ake fata. Shirin da mai girma tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano, wazirin masarautar Gaya Dattijo Alhaji Usman Alhaji ke daukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Alhamdulillah a wannan mako ma ina yi mana lale marhabin da gabatar mana da mai girma waziri wanda tuni ya shigo wannan zaure namu ya kuma shirya tsab da muke sa ran zamu kawo muku wani sabon shiri don haka madadin ku masu sauraro da kuma hukumar gudanarwa ta wannan gida munewa mai girma waziri lale marhabin da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.